0: Ho un grosso centro aperto, come sempre, l'Azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione!
1: La Ivetta em comenta que vivim en un gueto, però jo només penso que si m'adormís tranquil al seu costat una estona, potser ja seria tu. Vull tenir filles, ni moltes ni poques, ni molt tard ni demà. Veus que l'hivern avança.